0: si ubesi abrosanse nazo kete che FIFA janche nzo ope
1: achemene mabushe yi
0: meta padia se obeko meta ya kama padia mapa
1: wahebe
0: si ukubro nikro usi ya abrosanse wa